che Giuseppe ha pronto tuo mondo interior. Hazme parar il tempo che mueve a los dos. Deja che sia un respiro hasta che seas tu.